0: from Alamuchi, New Jersey. My name is Jerry, a.k.a. Jumpin' JB, and I am thrilled every week to be tuned in to the Retrospect 60s Garage, Freaky, and Psychedelic Show. It's so great.
1: 8760 sono le ore che ho trascorso con te. Ricordo così come un tempo, così come un tempo, quando camminavamo con la mano nella mano, la mano nella mano, per le strade e per i giardini della città. Poi d'improvviso, sono accorto.